0: bonsoir. Mademoiselle, dansez-vous?
1: Hari Gari!
0: Hello, my baby. Do you like?
1: Hari Gari!
0: Adesso tutti quanto vogliono ballare?
1: Hari Gari!
0: Ima, minasan, o